0: Sembra una fata.
1: Cosa?
0: In quanto si dice una
1: carina,
0: che non sei in questa

down, pop a funky buzz of buzz. Selvaggio, da montagne e plagio, non per cada paesaggio, sul pieve si arrivina, come fa una strada sana, ma dopo si ammarina, andrea, cadono di fai.